0: Bella zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Let's rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: that now.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12,
1: solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio G, il mondo intorno ai 20.

0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
3: Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai venti.

Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico BSO di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico BSO di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Siamo a Sarzana, il Festival della Mente si è da poco concluso, facciamo un giro nel centro storico, tra passanti, cittadini, negozianti e banchi del mercato, cerchiamo di capire cosa ne pensa la gente. Conosci il Festival della Mente?
3: Sì.
2: Cosa fai a Sarzana?
3: Commessa presso un negozio.
2: E com'è stato il periodo del Festival della Mente?
3: Ottimo, direi.
2: Tanta gente?
3: Sì, tanta gente, tanti incassi.
2: Italiani?
3: Sì, soprattutto abbiamo trovato toscani e emiliani.
2: Sei andata al Festival della Mente?
3: No, non ho avuto tempo perché ero sempre qui dentro, mattina, pomeriggio e sera.
2: Conosci il Festival della Mente?
4: Sì.
2: Ci sei stata quest'anno?
4: Certo.
2: Cosa sei andata a vedere?
4: Sono andata a vedere Ascanio Celestini.
2: Com'è stato?
4: Molto interessante, merita.
2: Cambieresti qualcosa al Festival della Mente?
4: Renderei i pass un po' più... li moltiplicherei. Sono troppo pochi.
2: Conosci il Festival della Mente?
5: Sì.
2: Ci sei stata quest'anno?
5: Sì.
2: Cosa hai partecipato?
5: Vuoi sapere i nomi?
2: Sì, dai.
5: Aspetta, non me li ricordo. Alessandro Barbero. Uh-huh. Paolini. Beh, c'era parecchio fermento. Parcheggio non si trovava, quindi quando non si trova parcheggio vuol dire che c'è molta folla.
2: Era ben strutturata la cosa?
5: Mi sembra di sì. L'unica cosa, appunto, so di gente che si è lamentata perché non ha trovato più biglietti, quindi... Sì, se comunque c'è così tanto interesse, che ben venga questo, fare sì in posti magari più grandi o
2: vabbè,
5: in modo che tutti possano partecipare, diciamo, okay, agli eventi.
2: Conosci il Festival della Mente?
6: No.
2: Di dove sei?
6: Di Sarzana.
2: E non lo conosci?
6: Sì, di nome.
2: Non ci sei mai andato?
6: No.
2: Come mai?
6: Troppo caro, troppo di pomeriggio.
2: Quest'anno non ci sono andata perché non c'erano più biglietti. Volevo andare a vedere Rumiz, De Luca, Celestini. No, erano finiti i biglietti. Sicuramente per Sarzana è un'ottima cosa. Conosci il Festival della Mente?
7: Naturalmente sì.
2: Hai partecipato quest'anno a qualche iniziativa?
7: Partecipato, noi non partecipiamo mai perché siamo a lavorare anche con un punto bookshop oltre che con negozio, quindi io ho visto un'iniziativa in 9 anni. Avevo visto Jorge Valdano.
2: Ok.
7: E basta.
2: E il bookshop dove?
7: Noi abbiamo un punto bookshop in Piazza Calandrini dove ci siamo noi, Libreria del Fumetto, e c'è la Libreria Antiquaria Bernardini insieme a noi.
2: Ok.
7: Quindi diciamo che siamo un po' un qualcosa di extra, di extra festival, che però completa il festival, perché alla fine il Festival della Mente, la mente è fatta anche di fumetti, è fatta anche di libri antichi, perché no?
2: Ok, e valutazioni a posteriori?
7: Ma 11, 12,
2: sì,
7: una scala da 1 a 10, io penso che sia un'iniziativa di un livello che Sarzana non ha mai visto e che vede solamente una volta l'anno, perché fondamentalmente così elevato, una cosa così grande non ce l'abbiamo noi qui a Sarzana.
2: Cambieresti qualcosa?
7: Ma forse qualche cosina, nel senso che a volte, però magari è una valutazione mia, io quando leggo il programma non trovo mai più di tot personaggi che conosco, può darsi che sia ignoranza mia, un qualcosa un po' più pubblico friendly, qualche iniziativa, so che qualche anno fa ci fu la Litizzetto, ci furono personaggi, soprattutto le prime 2-3 edizioni c'era un po' più di relatori un po' più noti al grande pubblico, però vedo che comunque tutte le conferenze vanno esaurite, quindi forse in realtà no. Cosa che cambierei però è una biecca valutazione commerciale, lo farei durare un paio di giorni di più.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: con chi sei.
1: Colazione in jeans.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti, stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniele Ubaldi.
2: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News. E dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i 2 che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
1: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno in Repubblica Ceca la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni.

0: ascolterete sono quelle di Vincenzo Cibelli
1: e Paolo Daddario.
0: Tra le quinte ci sono poi Adriana Cotugno, Mattia Palermo e Beatrice De Maggio.
1: Siamo a conoscenza delle informazioni che abbiamo in merito alla criminalità organizzata grazie a giornalisti come Mauro De Mauro, veri uomini che hanno messo la verità davanti alla propria incolumità.
0: Procediamo quindi a saperne di più su un eroe del giornalismo italiano. Figlio di un chimico e di un insegnante di matematica, fratello del futuro linguista Tullio De Mauro, Mauro fu sostenitore del Partito Nazionale Fascista e, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si arruolò volontario. Militò nella 10ª flottiglia MAS di Junio Valerio Borghese. Dopo l'8 settembre 1943 aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Durante l'occupazione tedesca a Roma, tra il 43 e il 44, De Mauro fu vicequestore di pubblica sicurezza, collaborando con le SS e la banda Koch. Usando il nome Tenente Marini, si infiltrò in Bandiera Rossa, fornendo informazioni alla Gestapo e contribuendo all'arresto di 5 membri. Dopo la guerra partecipò al fronte di Trieste con il 9° Corpus Sloveno. Suo fratello aviatore morì in un incidente aereo nel 43. De Mauro riportò lesioni permanenti in un incidente statale o, secondo alcune versioni, a causa di un pestaggio da parte di partigiani o, secondo altri, da parte di commilitoni fascisti. Nel 1946 De Mauro si trasferì a Palermo con la sua famiglia, iniziando la sua carriera giornalistica. Dopo aver collaborato con vari giornali locali, nel 59 entrò a lavorare per L'Ora di Palermo, un giornale di orientamento comunista. Nonostante il passato repubblicano, De Mauro si avvicinò al pensiero di sinistra durante il milazzismo. Come giornalista dell'Ora affrontò inchieste delicate sulla mafia nel 63 e sul traffico di droga nel 64. Nonostante il suo passato controverso, De Mauro viene ricordato come un bravo giornalista intuitivo.

0: Il suo ultimo pezzo riguardò la strage di Viale Lazio del 1969, una delle tante pagine scritte purtroppo da Cosa Nostra. In quel periodo, oltre alla mafia, Palermo fu afflitta da altri episodi gravi, come la scoperta nel 69 di un campo paramilitare neofascista a Bellolampo, dove fu arrestato Pierluigi Concutelli, terrorista e militante neofascista. Poco prima della morte, De Mauro avrebbe avuto informazioni sensazionali sui due ultimi giorni di Enrico Mattei in Sicilia. Nonostante fosse giornalista sportivo, indagava sul caso su richiesta del regista Rosi. Le indagini si interruppero dopo una riunione a Villa Bosco Grande. 30 anni dopo, l'ipotesi emerse. De Mauro potrebbe essere stato ucciso per conoscere il golpe borghese, considerato sospetto dagli ambienti di destra per il suo passato comunista. Secondo il pentito Francesco Di Carlo, fu rapito, torturato e strangolato per evitare rivelazioni sul colpo di stato pianificato da Borghese, con la complicità di Cosa Nostra. Provenzano e Giacoia erano convinti della sua morte. La sera del 16 settembre del 1970, Mauro De Mauro scomparve dopo essere uscito dal giornale. Sua figlia, giunta a casa con il fidanzato, notò la sua macchina, ma vide un uomo salirvi dentro. Il giorno successivo, la vettura fu ritrovata in via Pietro d'Asaro, vicino alla sua abitazione. Dopo 5 giorni senza notizie, i colleghi di L'Ora di Palermo lanciarono un appello d'aiuto il 22 settembre 1970. La pista più accreditata, che potrebbe, a chi ha voluto eliminare da De Mauro, riguarda delle ricerche che il giornalista stava svolgendo sulla morte del presidente dell'ENI, Enrico Mattei. L'omicidio sarebbe maturato nell'ambiente dell'industria petrolifera e commissionato prima a Cosa Nostra americana, poi a quella siciliana.
1: Il latte 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi ci date conforto e lavoro.
2: Il processo sul caso De Mauro ebbe inizio nel 2006 e vide come unico imputato Totò Riina. Tuttavia nel 2011 la sentenza di primo grado assolse

0: quest'ultimo. Per la sentenza, De Mauro fu assassinato perché aveva scoperto qualcosa di importante sull'omicidio di Enrico Mattei. Il 28 agosto 2013, Totò Riina, intercettato nel carcere di Milano, parlò dell'omicidio di Mauro De Mauro. Per lui, il mandante dell'omicidio fu Stefano Bontate, il principe di Villa Grazia che proprio Riina fece uccidere nell'89.
1: Non è la prima volta che un giornalista si immerge in un territorio pericoloso alla ricerca della verità, a costo della propria incolumità. Pensiamo all'assassinio di Giuseppe Fava, giornalista siciliano, che dedicò la sua vita a svelare i legami tra mafia e politica, attraverso la rivista I Siciliani. Assassinato nell'84 per il suo coraggio. Un altro importante nome dedito a questa causa è Peppino Impastato, attivista e giornalista italiano. Fu ucciso nel 78 per la sua opposizione alla mafia. Fondò la radio Out, utilizzando il suo programma per denunciare la connessione tra mafia e politica. Entrambi rappresentano insieme a De Mauro e a tanti altri una fonte di speranza nel giornalismo investigativo antimafia.
0: Mauro De Mauro è stato citato in diverse opere artistiche e libri che raccontano la sua storia e il suo impatto. C'è per esempio il libro intitolato Il caso De Mauro, scritto da Giancarlo De Cataldo. Questo libro è una ricostruzione dettagliata del caso di Mauro De Mauro, che analizza le indagini e ciò che si pensava sul suo rapimento e omicidio.
1: Possiamo anche trovare il documentario, detto Il caso De Mauro, di Marco Tullio Giordana. Questo documentario esamina il caso di Mauro De Mauro attraverso interviste, immagini d'archivio e ricostruzioni, cercando di fare luce sulla sua scomparsa misteriosa.
0: Il film Piazza delle Cinque Lune, diretto da Renzo Martinelli, è basato sulla storia del rapimento di Mauro De Mauro e sulle indagini per cercare di trovarlo. Il personaggio di De Mauro è interpretato dall'attore Franco Nero.
1: Il libro Il giornalista scomodo di Anna Laura Braghetti e Marco Clementi. Questo libro racconta la storia di Mauro De Mauro attraverso le parole di sua moglie, Anna Laura Braghetti, e del suo collega Marco Clementi. Offre una prospettiva personale sulla sua vita e sulla sua lotta per la verità.
0: Sono numerosi, inoltre, i riferimenti geografici dedicati a questa figura. Infatti ci sono ben 11 vie dedicate a Mauro De Mauro, come quella di L'Aquila o quella di Palermo, una piazza a Partanna in provincia di Trapani ed un vicolo a Villaggio Mosè in provincia di Agrigento. Siamo ormai arrivati alla fine di questo podcast. È stata una bella avventura, Paolo?
2: Già, storie così forti e toccanti dovrebbero servire ad aprirci gli occhi e sono spunti per ottime riflessioni.
0: De Mauro è solo uno dei molti uomini assassinati perché sapevano troppo. Ecco perché oggi siamo arrivati al fenomeno così diffuso che è l'omertà. Speriamo che questo podcast sia riuscito nel suo intento di scaturire in voi, ascoltatori, maggiore interesse in merito al mondo della criminalità organizzata e alle sue innocenti vittime. E dalla terza DT
1: è tutto.
3: State ascoltando La giusta frequenza.
4: La giusta frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per nah. Ti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botekosi con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.

i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano guardano la notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura.

0: che annuncia il sole. Andiamo avanti tranquillamente.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

bimbo di 2 anni con il quoziente intellettivo di Einstein. A tutti i genitori prima o poi può capitare di non saper rispondere alle domande dei figli, ma nel caso di Oscar Wigley, un bambino inglese del Berkshire, mamma e papà si ritrovano spesso in imbarazzo. Il fatto è che Oscar ha appena 2 anni e 5 mesi, ma un quoziente di intelligenza paragonabile a quello di Albert Einstein, il genio della fisica per antonomasia, autore della teoria della relatività, cioè 160. Il piccolo costruisce frasi complesse. Di recente Oscar spiegava a mia moglie il ciclo riproduttivo dei pinguini, dice il Daily Telegraph. Il padre Joe, uno specialista di information technology, fa sempre domande. Tutti i genitori amano pensare che il loro bambino è speciale, ma noi sapevamo che in Oscar c'era qualcosa di davvero molto particolare. La madre Anna, 26 anni, afferma al Daily Mail: sorprende tutti. Sapevamo quando aveva 12 mesi che era estremamente brillante. Era insolitamente attento. Anna, che fa la casalinga, spiega che il vocabolario di Oscar è stupefacente. Il piccolo costruisce frasi complesse. L'altro giorno mi ha detto: mami, le salsicce sono come una festa nella mia bocca, spiega la madre. Il mensa. Oscar mostra grandi potenzialità. Secondo John Strevenge, direttore generale di Mensa, l'associazione britannica delle persone con un quoziente di intelligenza eccezionale, Oscar mostra grandi potenzialità. Convertire queste potenzialità in risultati è la sfida per i suoi genitori e siamo felici che abbiano scelto il nostro network per ricevere sostegno. I genitori comunque per adesso sembrano prendere la sfida con lo spirito giusto. Sto proprio aspettando il giorno in cui mi dirà che sono un idiota, ha dichiarato scherzando il papà Joe al Telegraph. Una intelligenza extraterrestre, veramente un benvenuto al nuovo genio. Speriamo si

0: Blue Oster Cult, Extraterrestrial Intelligence.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Dove vai questa sera? Vado sulla luna. Posso venire con te? Ma lassù

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani. Made
1: in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Bhote Koshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Salve a tutti, io sono Matteo Zerillo dell'ITI Lucarelli di Benevento e insieme ai miei colleghi Antonio Caporaso e Bruno Francione abbiamo scelto come argomento del podcast la vita politica di Impastato unita alla sua radio. Ma passiamo al sodo. Per iniziare, chi era Peppino Impastato? Peppino Impastato era un personaggio straordinario, non solo perché ai tempi fu uno dei pochi a denunciare delle realtà mafiose che molti fingevano di non vedere, ma perché lui stesso proveniva da una famiglia affiliata al crimine organizzato ed ebbe il coraggio di fare una scelta differente. Giuseppe Impastato nacque il 5 gennaio del 1948 a Cimisi, in provincia di Palermo, da Felicia Bartoletta e Luigi Impastato. Peppino era diverso dagli altri, per lui legalità e giustizia erano valori irrinunciabili e crebbe alimentando idee politiche che poco si adattavano all'ambiente nel quale era costretto a vivere. Ancora giovanissimo, Peppino ruppe con il padre, che lo cacciò di casa, ed iniziò un'intensa attività di studio, diventando infatti poi giornalista. Ovviamente gli amici di suo padre non potevano sopportare che qualcuno portasse alla luce del sole i loro sporchi traffici. Non a caso, il 9 maggio del 1978, Peppino Impastato venne ritrovato nei pressi di un binario ferroviario, dove il suo corpo, quasi irriconoscibile, era stato prima sfigurato dai sassi e poi dilaniato da una carica di esplosivo. Inizialmente le indagini parlarono di un atto terroristico finito male e addirittura di suicidio, ma tutti sapevano che la mano dietro all'efferato omicidio era quella di Cosa Nostra. Poco fa ho parlato di politica, ma vediamo più nello specifico i suoi ideali. Come abbiamo già detto, Impastato proveniva da una famiglia mafiosa, affiliata a Cosa Nostra. Ma lui si distinse per la sua ideologia completamente diversa da quella familiare. Si avvicinò alla politica durante il periodo del liceo e aderì al Partito Socialista. Fondò anche il giornalino L'Idea Socialista, ma dopo pochi numeri venne sequestrato.

assassinato. Un altro capitolo molto importante della vita di Peppino Impastato è la sua radio, Radio Out. Lui utilizzò Radio Out come strumento per denunciare la mafia del suo territorio. Attraverso la trasmissione ridicolizzò il boss Gaetano Badalamenti e questa fu una delle cause della sua morte. Radio Out nacque per volere di Peppino Impastato, affascinato dal potere delle radio libere, e per la realizzazione del progetto chiese aiuto a Danilo Sulis. Mentre per la trasmissione della radio, Impastato si appoggiò a Radio Sud, che raggruppava tutte le radio libere della sinistra. La radio entrò in regime nel 77 e la trasmissione durava 6 ore. Il picco della trasmissione veniva raggiunto il venerdì sera, quando davanti al microfono c'era Peppino. Io penso che il suo impatto sociale si noti soprattutto nel modo in cui ha ispirato molte persone a opporsi al potere criminale, diventando così un simbolo di resistenza e impegno civico, ma facendoci anche capire quanto sia importante potersi esporre liberamente, che sia in una piccola realtà o in una grande come la sua, ma che per alcuni lo stava diventando fin troppo. Detto questo, ringrazio tutti dell'ascolto e ne approfitto per ripresentare me ed il mio gruppo, formato da Francione Bruno, Caporaso Antonio e Zerillo Matteo dell'IT Lucarelli di Benevento. Grazie a tutti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniele Ovaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pua. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.

dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore, in strada gli autocar non hanno più motore, è questo.

delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Marzia, Diego ed Elia del liceo sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma. E oggi vi parleremo dell'omicidio di stampo mafioso di Simone Sehaj Selavdi sulla spiaggia di Torvaglianica, a pochi passi dal comune in cui abitiamo.

distanza da 2 anni i carabinieri hanno il mandante dell'omicidio di Selavdi, un albanese nel giro del traffico di stupefacenti, noto negli ambienti come Simone o Passerotto. A volere quella morte fu il mandante del duplice tentato omicidio dei fratelli Alessio ed Emanuele, figli Emanuele Costanino, figli di Erverdura. È il 20 settembre 2020, con un clima come fosse piena estate, e la spiaggia di Torvaianica è affollata. Ad interrompere quella giornata di mare, una serie di colpi di pistola esplosi a riva, e un corpo, sanguinante, esanime. La vittima è Sehaj Selavdi, detto Simone. Ad ucciderlo, un killer vestito da runner, con mascherina e bandana, che lo centra con 2 colpi di pistola calibro 7,65

0: Lo scorso dicembre 2021 c'è stata una svolta decisiva nella ricostruzione del suo omicidio. Raul Esteban Calderon, già accusato di essere il killer di Fabrizio Piscitelli, è stato arrestato. In manette con lui è finito Enrico Bennato, 53 anni, fratello di Leonardo e nipote di Walter Domizzi, boss della zona Casalotti, detto il Gattino. Bennato avrebbe partecipato in prima persona insieme a Calderon all'omicidio di Sehaj Selavdi. Per completare il puzzle, però, serviva capire chi fosse il mandante. Le indagini del nucleo investigativo Carabinieri di Roma, coordinate dalla direzione antimafia della procura, oltre a corroborare il quadro accusatorio nei confronti di tutti gli indagati con nuovi elementi investigativi, hanno, nel corso del tempo, consentito di far piena luce anche in relazione alle fasi progettuali ed esecutive del delitto, raccogliendo numerosi e gravi indizi di reità a carico di Giuseppe Molisso, inquadrato come il mandante del fatto di sangue, nonché a carico del cognato che avrebbe reperito l'arma del delitto.
1: Ma perché Beppe Molisso ha voluto la morte di Simone Selavdi? Dopo una complessa attività di indagine, i carabinieri e la procura hanno ipotizzato che il movente dell'omicidio dell'albanese fosse riconducibile a una vendetta, a seguito dell'agguato consumato il 15 novembre 2019 nei confronti di Leandro Bennato, soggetto molto vicino a Giuseppe Molisso, che sarebbe stato ferito da due colpi di pistola. Selavdi, secondo i magistrati di Piazzale Clodio, avrebbe partecipato proprio al tentativo d'omicidio di Bennato. Per Molisso non sarebbe stato il primo agguato orchestrato. Peppe, infatti, è già detenuto poiché è tratto in arresto come mandante, anche in quel caso, del duplice tentato omicidio in danno dei fratelli Costanino. Il procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, sostiene che non è un omicidio di strada, ma è un omicidio strategico, che è stato funzionale al riassetto di alcuni equilibri criminali, e non soltanto della città di Roma. Aveva una certa matrice ed è stato eseguito con una metodologia seria. Beppe Molisso è un pezzo grosso, uno di quelli che non conosce le persone giuste. Per evitare l'arresto dopo i fatti dell'Alessandrino, contattò Elvis Temps, l'uomo di spicco della faida della Gomorra albanese. Secondo un collaboratore di giustizia, Molisso è una persona che conta a Torbella Monaca per il rifornimento di più piazze e nel 2021 uscì di galera dopo aver scontato una pena a 11 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti. Abbiamo scelto questo omicidio perché è avvenuto vicino a dove abitiamo e quel giorno, data la giornata di sole che c'era, potevamo essere anche noi in quella spiaggia con i nostri amici. Quindi potevamo trovarci in quel momento sul luogo del delitto.

Le fonti che abbiamo scelto e utilizzato per scrivere questo podcast sono Roma Today, Rai News e Fanpage. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Marzia, Diego ed Elia, del liceo Pascal di Pomezia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
5: Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
6: No.

0: pom pom pom pom pom.
1: Ehi, hey, fra radio jeans e microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori, non ancora.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.

0: Benvenuti a tutti alla settima puntata della radio web Speedy Caracol. Io sono Lena.
1: E io sono Pietro. E oggi siamo in compagnia di una squadra di canto che non è una squadra di canto normale, è una squadra di trallero. Vi chiederete cosa sia, cioè magari qualcuno lo sa, speriamo di sì, dai. Comunque, per sicurezza diamo la parola a loro. Loro sono il gruppo Canterini Valbisagno.
2: Ciao, sono Paolo Sobrero, un po' responsabile, il direttore di squadra di questo gruppo, e con me ho Massimo e Sandro, due amici e componenti del gruppo. Cos'è il trallero? Il trallero è una forma di canto polivocale a cinque voci che è nato un po' nei vicoli della Genova antica. E la prima sostanzialmente sono tenore, baritono, contralto, chitarra e i bassi. Il gioco di voci che va fatto è appunto un po' creare un'armonia tra queste prime tre voci e con l'apporto dei bassi profondi che fanno un po' da organo al canto. Poi, che dire, nel nostro repertorio ci sono vari pezzi, i trallalleri, che hanno, diciamo, un po' come senso logico, forse non tanto, ma lo scopo appunto di creare dei giochi tra vocalizzi e melismi, mentre invece le canzoni d'autore, che comunque sono state scritte e musicate da autori, però poi in qualche modo comunque influenzate appunto dal trallallero.
0: Ma che figura tratta dal vostro CD che è uscito non molto tempo fa? Parlatecene un po'.
2: Bene, la storia di questo CD, in pratica nel 1986, nell'aprile del 1986, il nostro gruppo è nato un po' nel fulcro di dove era il trallallero, che era la celeberrima latteria d'Utugni, Antonio Carossino, dove tutti i canterini e al sabato, comunque durante gli altri giorni della settimana, finito, diciamo,

0: agli inizi degli anni 90 in musicassetta e uno nel 2001. E grazie a questo CD abbiamo avuto la possibilità di fare due presentazioni, una a Casarza Ligure e l'altra il 15 aprile di quest'anno, appunto, al Teatro Modena di Genova, in via Buranello, dove è stato un gran successo perché abbiamo esaurito il teatro, ingresso gratuito, e a questa manifestazione hanno partecipato tutte le squadre di canto, quindi la squadra, il gruppo spontaneo Trallalero, i giovani cantanti di Sant'Olcese, la Lanterna e anche i Rioggeti, oltre a noi. E abbiamo invitato un coro polifonico sardo molto bravo, il coro Tasis di Isili, e poi c'era Matteo Melli con un bravissimo chitarrista, e poi vabbè vari ospiti come Mauro Balma, che ha presentato un po' il disco, Franco Bampi,
1: che fra l'altro c'è Teatro Modena, per chi non lo sapesse ci saranno 500 persone, cioè,
0: sì, quindi forse ce n'era anche qualcuna in più, però quindi, vabbè, comunque è veramente è stato un notevole successo che speravamo, ma sinceramente non ci aspettavamo neanche. E quindi in pratica appunto si era divisa nella prima parte la nostra presentazione del CD e il festeggiamento, dove hanno partecipato tutti i canterini che rimasti comunque in vita, perché in 26 anni purtroppo qualcuno ci ha lasciato, e comunque niente, hanno partecipato tutti i canterini e c'è stata una premiazione con medaglie d'argento, anche addirittura c'erano proprio i soci fondatori che hanno fatto nascere questo gruppo, e diciamo che noi abbiamo la fortuna di averne ancora uno, che è appunto il nostro Sandro, che è stato appunto uno dei primi di questa squadra qua. Sandro, adesso direi che è l'ora che ci racconti un po'.
2: Ma
0: tu.
2: Io racconto che come squadra ci sono andato tramite un maestro, Tanda, Franco Tanda, maestro bravo, e un bel giorno ho detto: Franco, vorrei venire in questa squadra qua, provare un po' a fare il basso. Ho cominciato con questa squadra qua, sono entrato dentro, ho cominciato a fare il basso. Questo maestro qua mi diceva sempre: vai avanti così che vai bene.
3: Quindi vi dava anche un po' le coordinate.
2: Appunto, infatti 25 anni ci sono ancora adesso. E ho cominciato come Concordia, poi questa Concordia qua che è andato via, che non le piaceva più, chi è, vabbè, lasciamo perdere, comunque l'è morto, meschinetto. No? E si può dire anche quello, perché allora di lì, andando avanti, praticamente sono rimasto un po' il fondatore, e diciamo con la mia voce da basso, che fino adesso con questi amici qua che cantiamo insieme nel mio coro, penso che sia uno di quelli che vada abbastanza bene.
3: Sì, è una bella soddisfazione, allora, 25 anni.
2: Per me è una soddisfazione, e continuo ad andare avanti sino che la squadra, penso che se
3: che vada avanti, vada la squadra.
2: Sempre avanti.
3: Anche Massimo un basso, che lì silenzioso.
4: Beh sì, anch'io sono stato invitato da un nostro maestro che era già nella squadra, e sentendomi cantare ha invitato a me come basso.
3: Ah, quindi ti sono venuti a cercare? Allora
4: non volevo andarci per la vergogna, perché mi vergognavo di cantare davanti al pubblico, però sono riuscito a convincermi e
3: ho cominciato.
4: Adesso sono 15 anni che sono nel gruppo.
5: Vabbè.
4: E mi fa piacere, perché ci tengo, anche se cantavo anche da piccolo, però un altro genere di canto, non Trallalero genovese.
5: Allora, stavamo parlando un pochino delle voci che
3: compongono
5: che compongono la squadra. Abbiamo parlato in particolare dei bassi. Ci sono però delle voci particolari di cui avevi parlato prima.
3: Abbiamo Paolo che...
5: E lui, tu canti il falsetto praticamente.
0: Sì, esatto. Detta no? Anche bagascetta, contralto, ce n'è svariati nomi.
3: Cantino, poi...
0: Sì, tantissimi. Cantimbra.

0: E, cioè, falsetto, insomma, ma hai...
1: Spieghiamolo un po' per chi non lo sappia.
2: Il falsetto è una voce o contralto, meglio, diciamo, nel gergo delle squadre trallero, è una voce un po' particolare, perché comunque è una voce che puoi riuscire a impostare un pochettino, però deve essere naturale. Ad esempio io, cioè, quando canto non fatico assolutamente.
1: Ci sei nato?
2: Sì, è un registro di voce che mi sono ritrovato, non è che ho studiato, comunque fatico, è naturale. Poi uno
1: voce,
2: magari,
1: diciamo, più acuta, no? Quella
2: è la voce, sì,
1: quasi
2: più alta,
1: vagamente femminile.
2: Esatto, sì. Che diciamo, il mio ruolo è quello di fare tanto il canto delle canzoni e poi girare intorno alla voce guida, che è la voce del tenore, o primo. Voce guida proprio prende il nome dal primo, che nella maggior parte dei pezzi, soprattutto nei trallalleri, è quello che, dato una volta la tonalità, parte da solo e poi tutta la squadra si ci attacca dopo. Lui fa normalmente il controcanto e poi io, appunto, ho il compito di divertirmi intorno alle sue note, la voce che lega il contralto con il tenore è il controbasso. E poi ci sono, appunto, come abbiamo detto prima, i bassi, che sono un po' l'organo, quindi parte comunque fondamentale. Tanti tra di noi ci prendiamo in giro, tanto voi fate solo bom bom, però in realtà le voci senza i bassi sarebbero quasi inutili, perché diventa...
1: Sì, come nei complessi musicali.
2: Esatto.
1: Il bassista, quello che sta più dietro con la batteria, poi
2: però alla fine sono quelli, è l'organo, esatto. E poi una voce molto interessante e molto anche difficile è la chitarra, che in pratica è una voce nasale che imita lo strumento, che appunto lavora un po' sui, noi diciamo lavora, nel senso che gioca sulle note dei bassi e sul controbasso.
1: Parlando di voci, ho sentito dire questa cosa della voce detta, però non ho ben capito cosa
2: sia.
1: No, spiega un po'.
2: La detta è il modo di porgere la voce, nel senso, non è una voce, ed è una caratteristica che diciamo un canterino ci nasce. La detta non ti può venire, è una cosa che ci nasce, e chi ce l'ha è fortunato, perché è proprio un valore aggiunto.
1: È tipo un timbro diverso, un timbro più caratteristico.
2: No, è proprio il modo di porgere la voce,
1: di come spingi,
2: come appoggi certe note e come fai cantare gli altri, quelli che stai insieme. Infatti noi cantiamo a cappella in cerchio, proprio
1: fa tantissimo,
2: anche per fa tanto, proprio perché tanto ti guardi e cerchi di sincronizzarti nei movimenti e come...
1: Che deve essere difficile comunque, sì, come lavoro.
2: Sì, non è semplice, perché infatti la gente magari non si rende conto del lavoro di una squadra di canto, perché noi andiamo a cantare, però tutte le settimane hai una prova dove lavori 2 o 3 ore, a volte ci sono certi personaggi che mi piace un po' parlare, tipo i miei compagni, i soci che ho a fianco, che bisogna a volte essere un po' come all'asilo, però comunque fa parte del gioco, nel senso.
0: Sono quelli che parlano di più, perché
2: sì, ma perché sono timidi.
0: Poi
2: fanno i timidi. Però no, nel senso, quindi noi ci vediamo come tutti gli altri gruppi una volta a settimana, lavori 2 o 3 ore, e quindi forse la gente dovrebbe apprezzare un po' anche queste cose. Qua in Liguria purtroppo non siamo, sto genere di canto non apprezzato come all'estero,
1: che è incredibile, paradossale.
2: Sì,
0: esatto. Quindi voi andate all'estero?
2: Abbiamo la fortuna anche di poter uscire dalla Liguria e dall'Italia. Noi a poco,
1: sì.
2: Sì, infatti da venerdì prossimo, l'11 di maggio, partiamo per 4 giorni in Francia, a Port Saint-Louis, dove faremo 2 concerti al sabato e alla domenica. E lì, cioè, è da mesi che mi stanno scrivendo mail per appunto riuscire a contattarci e andare lì a cantare. Come siamo andati in Lussemburgo nel 2005? 2004? 2004, dove abbiamo avuto la fortuna. Sì. Io ci sono andato in Lussemburgo, però diciamo quell'anno lì era particolare, perché è stato un po' per noi è una cosa molto strana. Era un progetto che abbiamo presentato sia a Sarzana che in Lussemburgo, era jazz meets trallallero, cioè abbiamo avuto la fortuna di cantare contemporaneamente a jazzisti tipo Riccardo Zegna, Pietro Leverato e Andy Davis e l'altro come si chiamava? È un altro bravissimo americano.
1: Avete anche fatto di colore.
2: Abbiamo fatto proprio un concerto, due concerti interi facendo pezzi insieme.
1: Spettacolo.
2: Bellissimo. Sì. Allucinante. Ed era stato un progetto di un appassionato, Pier Andrea Casati, un ricercatore che era riuscito a farci incontrare ed è funzionato, cioè è stato bellissimo. Tra l'altro abbiamo fatto anche un pezzo molto particolare che era un'operetta che era al Cincillà, che poi semmai facciamo ascoltare agli altri.
0: Dimmi prima di ascoltarla però.
1: Bravo. Intanto l'ultima cosa, già parlavamo di date, adesso ci sono qua da ste parti delle date vicine qua in Italia, in Liguria,
2: dunque,
1: o delle ricorrenze che tutti gli anni dove vi si può trovare qualche festival del Travallalero?
2: Allora, adesso abbiamo il 19 di maggio, abbiamo due date, una molto importante perché canteremo con altri gruppi non del nostro genere, però nel giardino a Genova della Madonna del Monte, della chiesa della Madonna del Monte, per dei bambini dell'Africa
1: di pomeriggio
2: alle 4 alle ore 16. Alla sera invece andremo per beneficenza, dove la gente avrà anche possibilità poi di venirci vicino e se vuole entrare nel cerchio e cantare con noi. Poi la sera, sempre del 19, avremo un concerto nell'oratorio di Serra sopra Pedemonte, e poi il 23 giugno alle ore 20:30 in un altro oratorio sopra Mignanego alla Madonna delle Vigne. Invece, come diciamo un po' convegni particolari, sostanzialmente ce ne sono tre: l'8 dicembre ad Ambo di Sessi a Teglia, il 26 di dicembre nella Fratellanza di Ponte Decimo, che lì i convegni cioè, si facevano da sempre, e a Sant'Antonio nell'Arci di Pino Sottano, anche lì è un altro convegno molto rinomato. Poi come altri convegni direi che non c'è altro, no Sandro?
3: No.
2: Quelli lì sono i tre principali.
3: Nemmeno forse ne ha un po' di sesso, il nuovo
2: esco. Vabbè, però sì, già quello lì.
3: Tutti gli anni fanno.
2: Sì.
0: E riguardo alla squadra, i nomi dei.
2: Sì, ecco, presentiamo. Esatto, perché noi siamo una piccola parte, diciamo una piccola rappresentanza. Volevo appunto tanto ringraziare Lio Pitaluga, che è il nostro presidente. Poi volevo salutare Luciano Cosso, il nostro primo, uno degli ultimi e primi che hanno questa famosa detta, suo fratello che fa il baritono, Aldo, poi la chitarra, Alberto, e gli altri due bassi, Walter e Giancarlo. E poi volevo, già che siamo qua, ringraziare un po' tutti quelli che hanno partecipato al progetto di questo CD. E un grazie particolare a Matteo Merli, che oltre ad essere il mio grande amico abbiamo lavorato proprio dall'inizio alla fine. Lui si è occupato poi di tutta la grafica del libretto, del book e del CD, e poi insieme a me e al maestro Luca Lamari abbiamo curato la parte dei suoni e tutto quanto, lo studio di registrazione, Load Music di Paolo Valenti, la nostra etichetta di Gianluca Polizzi, la Fabbrica Musicale Record, e poi vabbè i nostri ospiti Mauro Balma, Franco Bampi, Piero Parodi, che sono intervenuti con delle dediche, e poi un nostro caro amico che ha fatto una piccola illustrazione, che è Nicola Rebora, che è appassionato, anche lui sta iniziando un po' a cantare da controbbasso. Effetto, direi poi, di non essermi dimenticato nessuno.
1: Questo CD qua, ripetiamo, che lo si può
2: O durante i nostri concerti o tramite appunto l'etichetta direttamente alla Fabbrica Musicale
1: Record. Ed è per il 25esimo
2: del questo gruppo. Qua infatti è intitolato 25 anni di storia.
1: Ok.
2: E come contatti, se volete guardarci, potete venire a vedere il nostro sito internet www.canterinivalbisagno.org oppure la pagina Facebook dei Canterini, gruppo Canterini Valbisagno, e poi o altrimenti la nostra mail canterinivalbisagno@libero.it o paolin78@libero.it.
1: Su YouTube ci sono dei video?
2: Su YouTube è pieno di video, soprattutto su Trallalero Genova Channel, di un nostro caro amico Luciano, appassionato, che fa un po' pubblicità a tutte le squadre, proprio in onore di questo meraviglioso canto.
0: Grazie mille per essere stati con noi, è stato un piacere.
2: Anche
4: grazie
2: per noi,
4: a voi.
3: Grazie a voi.
1: Una bella cosa. Allora, alla prossima ci becchiamo un giorno, magari in qualche osteria,
2: a cantare due Trallalero.
0: Ci sarai anche tu?
1: Io quasi quasi.
3: Anche lui. Le finia. Anche voi, altri due. Tre.
1: Tutti.
2: Bene.
1: Grazie.
0: Anche Marco, grazie. Alla prossima. Ciao.
2: Ciao.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ciao a tutti, siamo la terza C dell'Istituto Comprensivo Cesira Fiori di Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila, e oggi parleremo di Peppino Impastato.
6: Abbiamo scelto di parlare di questa figura fondamentale nella lotta alla mafia dopo aver visto il film 100 passi di Marco Tullio Giordana.
5: Giuseppe Impastato nacque a Cinisi da una famiglia legata a Cosa Nostra il 5 maggio 1948, dal padre Luigi, morto nel 1963, e dalla madre Felicia Barlotta, figlia di un impiegato comunale di Cinisi. Aveva cercato di evitare il matrimonio quando aveva scoperto che Luigi era affiliato alla mafia. Giuseppe era il primogenito, poi nel 1949 nasce Giovanni, morto poi nel 1952, e nel 1953 nasce poi Giovanni in onore del figlio morto. Nel 1976 Giuseppe costituì il primo gruppo Musica e Cultura, che svolgeva attività culturali. Nel 1977 fondò Radio Out, con cui denunciò i crimini e gli affari dei mafiosi di Cinisi e di Terrasini. Nonostante le minacce e le continue pressioni della comunità locale, nel 1978 si candidò nella Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma non fece in tempo a sapere l'esito delle votazioni perché venne assassinato a campagna elettorale ancora in corso. La notte del 9 maggio, su commissione di Badalamenti, il boss del suo paese, venne colpito a morte con un grosso sasso, tentando di far apparire la sua morte come un suicidio.
7: Non chiamateli eroi, Falcone Borsellino e altre storie di lotta alle mafie. Peppino Impastato, ridere di mafia. Cinisi, 5 gennaio 1948. Cinisi, 9 maggio 1978.
5: Cinisi, un paese a pochi chilometri da Palermo, succedono cose strane. Si è deciso, per esempio, di costruire un aeroporto nel punto più ventoso della zona. E per farlo, molti contadini sono visti costretti a svendere la propria terra. Alcune persone hanno ricevuto minacce più o meno velate. Altre sono addirittura morte in modo sospetto.
6: In questo paese sospetto, tra lo smeraldo del Tirreno e i costoni, di rocce del Monte Pecoraro, sono state costruite case dove nessuno avrebbe dovuto avere il permesso, rotture urbanistiche che la gente spesso fa finta di non vedere.
7: Qui, a Cinisi, come in tante altre parti della Sicilia, si preferisce infatti restare in silenzio, perché con la mafia non si scherza.
6: Paese, lo sanno tutti, anche se nessuno osa dirlo ad alta voce, come se i muri avessero le

0: magro, con barba e baffi. Peppino ha 29 anni e l'aria di uno che riflette molto sulle cose. Legge tanto, si interessa di politica e del mondo in cui vive. Ha un fenomenale senso dell'umorismo, è bravissimo a strappare una risata, ma sono questioni che prende molto sul serio. Se questa è mafia, io per tutta la vita le andò contro. Se questa è mafia, io per tutta la vita le andrò contro.
1: Lui sa bene come vanno le cose a Cinisi. Gli altri possono anche dire che non esiste, ma lui, la mafia, ce l'ha in casa e l'ha conosciuta attraverso il dolore, il lutto, il sangue dei propri familiari.
0: Peppino ha 15 anni, quando il marito di sua zia, Cesare Manzella, esce di casa e trova un'Alfa Romeo Giulietta ferma, che gli blocca la strada. Sbuffando e innervosito, sale per spostarla e gira la chiave, che stranamente è nel cruscotto. Invece che avviarsi, l'auto esplode per una bomba di cui è imbottita. Quel giorno Peppino impara in che modo si risolvono le questioni tra i mafiosi, con la dinamite, il sangue per strada, le esecuzioni pubbliche per punire il colpevole e dimostrare a tutti gli altri che cosa succede quando ci si schiera dalla parte sbagliata.
2: Io non so parlare d'amore.
3: L'assassino riporta a galla i ricordi delle belle estati trascorse con il fratello Giovanni, proprio nella grande tenuta di zio Cesare, in campagna, insieme a zii, cugini, amici di famiglia, tutte persone apparentemente per bene e rispettate.
2: La mia anima si spande.
1: È grazie alla sua famiglia che nella piazza principale di Cinisi si è costruita la casa di accoglienza per gli orfani, gestita dalle suore. È per volontà dello zio Cesare che è stato costruito un cinema che per un po' ha gestito Luigi, il papà di Peppino. Insomma, un uomo che spende i propri soldi per il bene di tutti non può che essere buono, giusto? Insomma, si chiede, un uomo che spende i propri soldi per il bene di tutti non può che essere buono, giusto?
4: Ma il brutale omicidio rivela anche una verità che fino a quel momento i fratelli, impastato, non hanno capito. I grandi nascondono qualcosa, un segreto macchiato di sangue a cui chi viene da fuori dà il nome di mafia.
0: Peppino torna sul luogo del delitto, dove sono rimasti il cratere dell'esplosivo e i rottami bruciacchiati di quella Giulietta saltata in aria. Mentre il vento gli spettina i capelli, osserva sconvolto e serissimo le lamiere in cui è morto lo zio. Poi gira a se stesso: se questa è mafia, io per tutta la vita

0: la morte dello zio, Peppino, infatti, decide di vivere in un altro modo. E non è una scelta facile la sua, perché significa prendere le distanze dalla famiglia. Aprendo gli occhi su Cinisi, Peppino allunga lo sguardo sul mondo, che inizia oltre le strade polverose del paese. Comincia a frequentare uno zio, che si rifiuta di essere amico della mafia. Conosce sindacalisti e uomini impegnati nella politica, gente che scrive le proprie idee sui giornali, perché tutti possano leggerle. Scopre un mondo di carta e inchiostro, popolato da giornalisti che discutono di libertà, giustizia, democrazia, che considerano terribile e sbagliato morire dilaniati dall'esplosivo.
1: Comincia a lavorare nella redazione di un piccolo giornale chiamato L'Idea Socialista. Sulle cui pagine si parla di pace e si dà voce agli uomini senza diritti, proprio come quei contadini a cui hanno requisito la terra per costruire l'aeroporto.

0: articolo dal titolo parecchio chiaro: la mafia è una valanga di merda.
1: Sua madre Felicia, spaventata, va anche dallo stampatore, implorando: la prego, questo mese non faccia uscire il giornale. Peppino invece non ha paura. Cerca di coinvolgere i giovani del paese per dire loro che esistono altre possibilità, che non sono costretti a sopportare il silenzio, le minacce e i soprusi.
2: Contribuisce ad aprire un circolo chiamato musica e cultura, dove i suoi coetanei possono passare le serate a divertirsi, a guardare film che i cinema non proiettano, pellicole di grandi registi come Fellini, Pasolini, Visconti, Rosi, ma anche a discutere e scambiarsi idee.
1: Peppino va avanti per la sua strada senza nascondere quel che pensa della mafia, e questo mette in difficoltà la sua famiglia. Suo padre, Luigi soprattutto, fatica ad accettare quel figlio dalle idee strane, che si riempie la bocca di parole pericolose come antimafia o legalità. Che avrebbero detto di lui gli zii, i cugini e gli amici? Peppino, sii prudente, non esagerare, gli ripete la madre, mentre il padre prova a convincerlo a lasciar perdere. Ti prometto che, se lasci stare la politica e ti concentri sull'università, poi ti troverò un lavoro dei tuoi sogni, qualunque cosa tu voglia fare, gli dice il padre, certo di poter contare sull'aiuto dei suoi amici potenti. Peppino rifiuta, con sdegno, la proposta. Allora Luigi offre un compromesso: continua il tuo impegno politico, ma non parlare di mafia. Anche questa volta Peppino risponde con fermezza: no, grazie.
3: Esasperato, Luigi finisce per cacciarlo di casa. Forse nel suo cuore capisce le ragioni di Peppino, ma nella cinesi del 1978 non si può tollerare un figlio così ribelle che parla apertamente di antimafia. La fedeltà agli amici potenti è più forte dell'amore per il figlio.
4: Riposarmi, ma tu non cercarmi mai più.
3: Determinato che mai, Peppino continua a protestare a modo suo, prendendo in giro quegli uomini che tutti rispettano e temono. E lo fa pubblicamente, ai microfoni di Radio Out, in un programma in cui mette in scena le cronache di vita mafiopolitana e di Mafiopoli, un luogo di fantasia che gli permette di raccontare liberalmente i cinesi.
5: Gaetano Seduto, che tutti riconoscono come Gaetano Badalamenti, potente boss del luogo, descritto mentre si aggira per il comune con aria minacciosa. Già l'intervista satirica al cane di Leonardo Pandolfo, il medico e il sindaco del paese, già sbeffeggiato in precedenza durante un comizio da Peppino e i suoi amici, che lo applaudono ogni volta che tenta di aprire bocca, al punto di impedirgli di continuare.
6: Scherza sulla mafia per ridicolizzare quegli uomini che amano considerarsi intoccabili. Il meglio, Peppino, lo dà con Onda Pazza, il programma radiofonico in cui dà voce anche a chi altrimenti deve sopportare le ingiustizie in silenzio, come le centinaia di contadini rimasti senza terra, quelli a cui hanno espropriato i campi per costruire la terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi.
7: O come i disoccupati che si recano all'ufficio di collocamento e scoprono di dover pagare una somma al responsabile per ottenere il lavoro che gli spetterebbe. Peppino racconta questi e altri fatti gravi e serissimi, ma con ironia.
3: Scherza sulla mafia, non perché sia una faccenda poco seria, ma per ridicolizzare quegli uomini che amano considerarsi intoccabili, i capi del paese, gente da temere. Si prende gioco di loro. È il suo modo per dimostrare che invece sono persone come tutte le altre, anzi peggio, criminali.
8: 1, 2, 3, 4.
3: Dopo aver riso, le persone riflettono. E poi a Radio Out si fa sentire musica, canzoni un po' ribelli, come quelle scritte da Bob Dylan
5: o Eve of Destruction di Barry McGuire, canzoni per la pace, scritte da autori che sognano un mondo più giusto.
2: Si leggono e commentano notizie e chiunque può passare dallo studio e raccontare i propri problemi, che spesso sono quelli della Sicilia in generale. Si denuncia, si informa, si ride, perché Peppino sa che se si insegna la bellezza alla gente, le si formerebbe un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà.
1: Far ridere la gente facendosi beffe di un boss della mafia è un gesto sconvolgente. Dopo aver riso, le persone riflettono. Per questo è pericoloso. Mafiopoli è una città di fantasia, ma a sentire a raccontare si comincia a riflettere anche su Cinisi e la Sicilia. I mafiosi non sembrano più uomini non inattaccabili, ma criminali che fanno i propri interessi. I potenti, come Gaetano Badalamenti e i suoi amici, cominciano a perdere la pazienza. A loro Peppino non fa affatto ridere e decidono di risolvere la faccenda a modo loro.
2: Luigi in passato capisce che sulla testa del figlio pende una condanna a morte e vola in cerca di protezione negli Stati Uniti, dove vivono parenti potenti, anche loro mafiosi. A una cugina dice: prima di uccidere Peppino, devono uccidere me.
5: È una prova di grande coraggio, la sua. È una ribellione, perché i mafiosi hanno regole ben precise, leggi terribili, che prevedono che i padri puniscano i figli ribelli, anche con la morte. Luigi va negli Stati Uniti, perché non è pronto a farlo, e questo gli costa la vita. Il 19 settembre 1977 muore in uno strano incidente stradale. La famiglia sospetta subito che sia stato organizzato per nascondere il suo omicidio, ma non riesce a dimostrarlo.
6: Il funerale di Luigi, ci sono il paese, gli amici e i parenti. E arrivano anche loro, i mafiosi, vestiti di scuro come gli altri. Si avvicinano a Felicia, la vedova, per portarle le loro condoglianze.
8: Proprio loro, gli assassini di suo padre, si presentano in chiesa per stringere la mano della donna a cui hanno ucciso il marito. Per Peppino è intollerabile. Si fa avanti con passo deciso, lo sguardo duro, che non abbassa davanti a dei criminali. Si mette davanti a sua madre per proteggerla da quell'offesa. Non siete benvenuti qui, dice mentre attorno a lui si scende il silenzio.
9: Il suo messaggio è chiaro: questa famiglia non vuole più saperne di voi. Per degli uomini che credono così fortemente nell'onore, è una vera offesa. Peppino sa di essere in grande pericolo. Procurati un'arma per difenderti, gli suggerisce la madre disperata. Non mi servirebbe, se vogliono ammazzarmi lo faranno comunque, dice Peppino. Invece decide di scendere in politica, candidandosi alle elezioni amministrative di Cinisi. Dopo aver denunciato, ora vuole cambiare davvero le cose.
1: La sera dell'8 maggio 1978 avrebbe dovuto cenare a casa della madre, ma non si presenta. L'amico che lo vede per ultimo nel tardo pomeriggio nota un'auto nera che lo segue per la strada. Ma quel momento nessuno sa più nulla.
9: Alle 6 di mattina del 9 maggio i carabinieri sono alla porta di casa Impastato. Entrano e infilano in un sacco nero i libri, i volantini e gli appunti di Peppino. Poi chiamano suo fratello Giovanni in caserma, dove gli danno la notizia. Peppino è morto mentre organizzava un attacco terroristico.
6: Il fratello è sconvolto e incredulo. Lui sa bene che non può essere quella la verità. Sono i suoi amici, nei giorni successivi, a scoprire cosa è realmente successo. È stato rapito e portato in un vecchio casolare nella campagna, picchiato fino a fargli perdere i sensi. Poi lo hanno sistemato sui binari della ferrovia e gli hanno messo dell'esplosivo addosso, perché sembrasse morto per un incidente. La mafia non solo ha ucciso Peppino, ma vuole anche far credere che sia un terrorista impegnato a organizzare un attentato contro un treno, con il tritolo. Come se Peppino, dopo aver preso per tutta la vita le difese dei più umili, improvvisamente avesse deciso di fare una strage di innocenti.
7: Suo fratello Giovanni viene interrogato per parecchie ore, così come gli altri ragazzi che fanno politica o che lavorano a Radio Out, sospettati di essere pericolosi terroristi. Nessuno pensa, invece, di andare a chiedere qualcosa a Gaetano Badalamenti e ai suoi amici mafiosi.
10: Peppino non è stato l'unico a denunciare la mafia e i suoi malaffari, ma a lui tocca una sorte particolarmente violenta. Badalamenti e i suoi possono sopportare le denunce, ma non tolleranno di venire scherniti davanti a tutti, unicamente in radio.
7: Al funerale Giovanni impastato marcia in testa al corteo con il pugno alzato, in segno di protesta. Vuole ricordare a tutti che uccidere Peppino non è bastato per fermare le sue idee e i suoi ideali.
5: Quel pugno alzato non si è mai bastato, ha detto poi. Non sono in molti ad avere il coraggio di partecipare, ma chi è presente cammina a testa alta, con l'orgoglio di chi sa che sta facendo la scelta giusta. La morte di Peppino diviene la beffa meglio riuscita. Uccidendolo, la mafia lo ha reso famoso.
3: Quando la polizia conclude che Peppino è morto mentre organizzava un attentato terroristico con la sua stessa dinamite, la famiglia Impastato si oppone e comincia una lunga lotta per ottenere giustizia. Non è semplice perché a Cinisi nessuno sembra aver visto, nessuno sa, nessuno è disposto a collaborare.
5: Felicia e il fratello Giovanni non si arrendono, grazie anche al sostegno dei compagni di Peppino. Impiegano anni, ma finalmente riescono a dimostrare che Peppino è stato ucciso dalla mafia, per volontà di Vito Palazzolo, condannato poi a 30 anni di reclusione, e di Gaetano Badalamenti, condannato all'ergastolo.
10: La morte di Peppino diviene la beffa meglio riuscita. Se la mafia voleva farlo stare zitto per sempre, uccidendolo, lo ha invece reso famoso.
3: E seppure non può più parlare ai microfoni della sua radio, il suo nome è finito sulla bocca di milioni di persone, ricordato e ammirato per il suo infinito coraggio.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli, ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. Un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
1: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Karenina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Amici radioascoltatori e telespettatori, siamo qua a Casarza Ligure. Questa è l'iniziativa I Mutande per un Sorriso. Allora, facciamoci spiegare bene dai partecipanti, dagli organizzatori, di cosa, in cosa consiste.
3: Beh, ancora siamo con i calzoni, quindi, però le mutande sotto ci sono. Beh, provocatoria se vuoi l'iniziativa con un nome del genere, ma giustamente la provocazione, la curiosità fa nascere interesse e uno giustamente si dice cosa vengono a fare e cosa realmente hanno intenzione di fare. A parte la provocazione, il vero assunto di tutto questo è riuscire a strappare un sorriso e soprattutto riuscire a fare del bene con quattro cretini, se vuoi, che giocano a pallone. Quindi noi giochiamo molto sulla popolarità di tanti di noi, anche se fanno un lavoro, se vuoi, al di sopra delle righe, per riuscire a portare gente comune a fare del bene con una cifra piccolissima, cioè con quello che vogliono, offerta libera.
2: Ok, quindi spieghiamo per chi non l'avesse ancora capito. Questa iniziativa consiste in una partita di pallone con sia squadre locali che questa nazionale, formata da solo attori di film a luci rosse, che prima dicevano che era l'unica nazionale di questo tipo riconosciuta al mondo.
3: Esatto. E noi giochiamo solo ed esclusivamente per beneficenza.
2: E i fondi di beneficenza vanno all'associazione?
3: Di volta in volta può cambiare.
2: Vediamo, facciamo una domanda. Scusate, allora, il nome dell'associazione, intanto la signora, scusi, si presenti.
4: Allora, Mirta Berbetti, e i fondi in questo caso andranno all'AISM di Genova, l'associazione italiana sclerosi multipla. E come abbiamo detto, ci saranno tre partite con le squadre locali e Hot Star Team, perché io li conosco ormai da un anno e oltre, e siamo diventati amici, e quindi mi è venuta l'idea appunto di organizzarla pro AISM. In più ho trovato un grande appoggio dal comune di Casarza Ligure, in particolare dal sindaco Claudio Muzio, e quindi siamo molto contenti, ecco, speriamo che di divertirci e di raccogliere molto.
2: Di raccogliere molto.
4: Esatto.
2: Invece lei è un attore, però
5: sì,
2: non
5: è come una settimana di mistica, cerca l'intruso.
2: Okay.
5: Sì.
2: Lei è un attore, ma non di questo tipo. Lei è
5: no, io sono un attore, ma ahimè, una volta ora sono cinema e televisione. Ma io aderisco a questa gioiosa iniziativa perché sono amici, perché secondo me ogni occasione è buona per fare del bene con la gente che vada a casa più leggera col portafoglio, ma anche col cuore, perché secondo me sono occasioni in cui fare qualcosa, muovere, stimolare l'attenzione. E quindi il titolo, diceva prima Claudio, cioè, I Mutande per un Sorriso, perché il sorriso si può anche donare, non solo fare, e allora trovo giusto, sacrosanto, per chiunque possa in qualche maniera raccogliere qualche adepto in più alle occasioni, presentarsi, esserci e giocare questo gioco dello stare insieme.
2: Perfetto, adesso prima di andare al sindaco per l'ultima domanda, com'è nata l'iniziativa, visto che mi dicono che è stata un'idea tua?
3: Sì, è stata un'idea mia. Io sono sempre, spesso e volentieri, con Omar Galanti, che oltre ad essere il mio socio è come un fratello, e abbiamo una bambina che è poi sua figlia, ma è mia nipote, ci giochiamo assieme, tutti i bambini, anche noi siamo cresciuti grazie a un pallone. Noi a pallone non ci sappiamo giocare, però abbiamo cercato di abbinare la cosa più popolare alla nostra voglia di fare del bene, quindi non c'era nient'altro di meglio che il pallone. Allora abbiamo preso la passione di tutti con la nostra voglia di fare qualcosa di buono, e poi soprattutto anche per noi è un'occasione per dimostrare a tutti realmente chi siamo. Non siamo bestie da andare a vedere allo zoo, siamo persone normalissime con la loro famiglia, i loro bambini,
2: quindi si sfata un po' il tabù, si
3: sfata la loro voglia di fare del bene. Facciamo un lavoro, ripeto, se vuoi, al di sopra delle righe, ma non delle regole, perché noi abbiamo regole molto precise e lo dimostriamo dalla vita di tutti i giorni. Per noi le regole hanno valore e ne hanno tanti.
2: Grazie. Passiamo al sindaco di Casarza per l'ultima domanda. Allora, proprio per il discorso del tabù, com'è stata la reazione dei cittadini quando si è saputo subito, almeno dai riscontri che voi avete avuto?
6: Ma guarda, io sono stato contattato da Fabio Gandolfo, che era l'allenatore dell'Atletico Casarza, una squadra di calcio che ha fatto benissimo in terza categoria, è arrivata ai playoff, e dagli altri responsabili dell'altra squadra, la C Casarza Ligure, e da Mirta, mi hanno proposto questa iniziativa e io, con semplicità, ho riflettuto soprattutto sull'aspetto solidaristico, quello dell'aiuto di un'associazione, l'AISM, che ha davvero un gran bisogno e che in questo momento sta portando a casa anche dei risultati molto buoni in termini di ricerca. E ho pensato che qualcuno sicuramente storcerà il naso, però questo non mi deve fermare in una, come dire, appoggio, in un appoggio che comunque è consistito in un piccolo contributo, ma soprattutto nel far sentire la gente di Casarza a proprio agio in questa occasione. Io sono certo che l'atmosfera sarà goliardica, che non saranno gesti o gesta sconvenienti, di questo sono assolutamente sicuro, e quindi ho detto sì, ne abbiamo parlato in giunta e abbiamo assunto questa posizione. Capisco bene che è un po' rischiosa, no?

0: Non va considerato come un tabù, la società sta mutando, si sta evolvendo, i sistemi di comunicazione, basta andare sul computer e lei apre un mondo, no? Che possiamo solo far finta che non esista. Quindi al di là poi dei giudizi morali, io lo ribadisco, la questione che veramente mi ha spinto a dare questo patrocinio
1: è
0: l'iniziativa di solidarietà per l'ASM. Io credo molto in questo tipo di iniziativa, abbiamo fatto tante cose noi come Comune di Casalzio, abbiamo fatto dei convegni sulla SLA, abbiamo promosso tutta una serie di eventi che in qualche misura sono andati proprio nella direzione della solidarietà. Casalzio Ligure è un paese solidale, fatto di persone sensibili, che io credo capiranno lo spirito di questa iniziativa.
1: Grazie mille.
0: Grazie a lei.
2: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo qua con Vittoria Risi. Allora, iniziativa Tutti in mutande per un sorriso. Come è nata, da chi è nata questa cosa e come è arrivata a voi, come avete reagito quando fra voi colleghi è arrivata questa notizia?
3: Beh, è nata da ancora più di 3 anni fa, da un'idea di Claudio Arciola, che è appunto un vocalist, un presentatore del nostro settore, che presenzia tutte le fiere, anzi nel settore come una persona molto ovviamente di peso, e quando ce l'ha proposta ovviamente ovvio che andava a suscitare, vista la nostra professione, una sorta di anche di attenzione, no? O comunque anche di contrarietà, perché all'inizio non è che anzi la prima volta quando siamo venuti qua a fare una sorta, anzi abbiamo giocato la prima volta in Toscana 2 anni fa e addirittura l'associazione a cui volevamo offrire i soldi non li volevano, perché dicevano che appunto i nostri soldi erano guadagnati in maniera...
1: Ti stavo per fare proprio quella domanda lì, te l'avrei fatta dopo. Cioè la gente quindi a volte storce un po' il naso questa idea per la vostra professione.
3: Guarda, io ti dirò che è una professione, tra l'altro non è che i nostri soldi siano guadagnati in maniera illegale, no? È come se fossimo degli attori normali che girano un film che però vabbè sarà anche a luci rosse, ma però che entrambi, sia l'uomo che la donna, sono consenzienti di quello che fanno, quindi non c'è niente di illegale e non c'è niente di sporco, anzi volevamo far vedere in questo modo che siamo molto vicini anche ai temi anche di solidarietà, no?
1: E che poi siete persone come le altre.
3: Ma certo, con la nostra sensibilità forse anche di più a volte, visto che siamo molto a contatto con le persone, no? Abbiamo molte persone che ci vengono a vedere, uomini e anche donne comunque, perché nei locali dove facciamo gli spettacoli almeno a me capita che vengano anche delle donne, quindi perché non sensibilizzare anche in questo modo, se il calcio è comunque una cosa che attira molto. Io me ne sono anche accorta in quel poco che sono uscita con
1: quindi
3: degli articoli
1: in scontro in queste iniziative.
3: Sì, sul calcio in ogni caso c'è un riscontro, è ovvio, perché è molto legato anche al mondo maschile, quindi comunque se si sa che vengono delle donne che magari fanno anche la nostra professione, che è un po' più piccantina, attira, no?
1: Quindi c'è un po' sempre pienone le partite.
3: Sì, poi qua siamo anche venuti la prima volta quando appunto anche grazie a Mirta Barbetti che ha aperto il primo sexy shop, appunto ha avuto il coraggio a sorsi in Levante, e anche in quel caso è stato veramente un successo, perché comunque che se ne dica, anche se tutti vogliono non farsi vedere che magari usufruiscono, alla fine è una cosa che comunque fa piacere e attira. Facevo tutt'altro, no? Sono diplomata all'Accademia di Belle Arti, ho fatto 6 anni da agente immobiliare e leggevo fumetti, guardavo già i film, diciamo che a un certo punto volevo trovarmi io ad essere una di quelle eroine, no? Forti, femminili, facciamo una scelta così di peso, diciamo, perché in un certo senso ti segna un po', no? Ti fa anche ti fa essere scelta o meno da altre persone, quindi.
1: Cioè, poi comunque dobbiamo ricordare molta gente che non ci pensa, che è sempre venuto a giudicare, che è un lavoro. Magari c'è anche il giorno che non ce n'hai voglia, il giorno immagino.
3: Allora, a prescindere chi ha a che fare con delle persone, anche le persone dello spettacolo normale, sarebbe dopo avere una sorta di gentilezza, no? Perché sono le persone che. Comunque sono le persone stesse che fanno l'importanza dell'attore o dell'attrice stessa, no? Ma non so, sarà che forse sono stata educata ad avere una sorta di gentilezza, mi piace essere gentile, ovvio che ho

0: Ognuno può avere anche una giornata magari storta, è ovvio, però è un lavoro che è meglio farlo con serenità, cioè e farlo in maniera professionale, perché già comunque si viene criticati per la scelta, quindi se si dimostra di farlo con delle scelte magari di un certo tipo, viene accettato magari meglio.
1: Ok, ti ringrazio e in bocca al lupo per la partita, vinca migliore.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti amici.
0: Ci proviamo.
1: Ascoltatori, telespettatori, ciao.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono tre connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Due gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutumolo. Fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione e poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono alle autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po' mezzogiorno, passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo
0: dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
1: Siamo nei primi giorni del Festival della Scienza 2011 e siamo qui al Galata Museo del Mare in una delle mostre interessanti. Abbiamo qui Sara, cosa ci racconti Sara?
2: Allora, per me, come animatrice è il primo anno che lavoro al Festival della Scienza e ci sono quasi 240 eventi, il mio compito è descrivere questa mostra che si intitola Dasconizia Marinaretti, dove appunto descrive con foto e didascalie che tra l'altro sono state prese proprio dai discorsi o dagli scritti lasciati da questa signora Civita che ha fondato nel 1913 questa nave asilo. Il suo motto era appunto di sviluppare le doti poi naturali di questi ragazzi presi dalla strada e trasformarli in marinai o comunque sviluppare appunto le loro doti naturali, insegnandoli appunto l'educazione, accudire gli animali, la pulizia corporea o comunque della nave fino a che poi nel 1928 è stata abbattuta dal fascismo. Negli anni ci sono state poi altre navi scuola come la Garaventa qua a Genova, però diciamo che la differenza è che per il 1913 questa metodologia era molto moderna, nel senso oggi in prima elementare ti fanno descrivere te stesso per appunto tirar fuori quello che ognuno di noi ha dentro. Ai tempi questa signora Civita appunto sviluppava le doti di questi ragazzi.
1: So che per te è il primo anno, ma sicuramente conoscerai già il Festival della Scienza di Genova. Come ti sembra l'affluenza?
2: Mi sembra molto buona, nel senso che i laboratori sono tanti, è sparsa in Genova, quindi forse sembra diluita, però poi l'affluenza è molta, nel senso che poi oggi è il primo giorno, quindi non possiamo ancora fare subito un dato così, però gente stamattina, poi essendo sabato molti non vanno a scuola, quindi perché poi l'affluenza molta è delle scuole, le classi che vengono da Genova e fuori, le scuole sono molto interessate a questo evento.
1: Bambini ne sono arrivati?
2: Noi ad oggi nella nostra mostra abbiamo avuto persone adulte, però so che i miei colleghi anche qua nella Galata fanno laboratori proprio per i bambini e bambini, ce ne sono stati tanti con famiglie a seguito, genitori, fratellini più piccoli, sì, tanti.
1: Va bene, ti auguriamo allora buona fortuna, e grazie Sara e buon festival.
2: Grazie anche a voi.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Allora, ciao a tutti, siamo Ettore
1: e Pietro
0: di Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi parleremo di Mafia Capitale. Per fare un recap di quello abbiamo detto la scorsa volta, cioè martedì 7, abbiamo parlato di cos'è Mafia Capitale e di come Lira Abate nel suo articolo divide Roma tra Carminati, Senese, Fasciani e Casa Monica. Oggi invece ci concentriamo di più su Salvatore Buzzi, che insieme a Carminati sono, diciamo, gli esponenti di Mafia Capitale. Mafia Capitale che non si dovrebbe chiamare così, perché secondo la Cassazione non c'entra niente con la mafia e per comunità la chiamo mondo di mezzo, proprio come Carminati si definisce, perché sono appunto i lavori delle persone dell'alto che lo fanno fare alle persone del basso e quindi si definiscono proprio mondo di mezzo. Salvatore Buzzi, che inizia la sua carriera, diciamo, criminale nel 1983, quando viene condannato a 30 anni di carcere per un omicidio volontario, omicidio appunto uccide Gargano, e viene condannato a 30 anni e proprio nel carcere Bibbia lui fonda la cooperativa 29 giugno e si iscrive alla cooperativa nazionale delle mutue e con questo inizia la ricostruzione della via di Tiburtina e inizia appunto a ribonificare tutta Roma. E Salvatore Buzzi viene condannato, esce e inizia a collaborare insieme a Carminati. Con lui appunto viene condannato il 3 dicembre del 2014 e proprio perché nell'ambito di Mafia Capitale, grazie alla cooperativa 21 giugno, diciamo che l'accusa dice che grazie a questo molti soldi, un ingentile somma di soldi sono andati a suo beneficio.

Concentrandoci adesso su degli eventi un po' più recenti, nell'aprile del 2020 il Tribunale del Riesame rigetta il ricorso presentato dalla Procura Generale della Corte di Appello di Roma contro la sua scarcerazione, quindi in poche parole viene scarcerato. Nell'ottobre del 2021 inaugura a Roma un pub gestito da lui come barman e organizzatore di molte serate culturali e musicali al suo interno. La cosa appunto suscita un po' di scalpore perché è un ex mafioso, insomma. E molti dei piatti del suo locale erano ispirati autoironicamente al suo caso giudiziario. E il 29 settembre 2022 la Procura Generale dispone un ordine di carcerazione dopo che la Cassazione lo ha condannato a 12 anni e 10 mesi. Buzzi chiede la revoca e la Corte d'Appello gli rigetta la richiesta a inizio novembre. A inizio settembre del 2023 esce dal carcere di Catanzaro poiché la Cassazione ha definito illegittimo l'ordine di esecuzione della pena di 12 anni e 10 mesi di reclusione.

0: Per fare un recap, martedì oggi abbiamo parlato di Mafia Capitale o Mondo di Mezzo. Scorsa volta Massimo Carminati e appunto le sue criminalità. E oggi invece Salvatore Buzzi con la cooperazione 29 giugno. Ci lasciamo, quindi ciao a tutti, siamo Ettore
1: e Pietro
0: del Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi abbiamo parlato di Mafia Capitale.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte il weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Bella raga, l'aperitivo in jeans.
6: Yeah. Stunt 101. Yeah.

0: Stay tuned.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Giancardi Galilei ai Cardi di Albenga.
2: Nome?
3: Samuele.
2: Cognome?
3: Akame.
2: Età?
3: 20 anni.
2: Scuola?
3: Agrario.
2: Singolo fidanzato?
3: Vedovo.
2: Credi nell'amore eterno?
3: Sì.
2: Che cosa fai nel tempo libero?
3: Gioco a calcio.
2: Radio o iPod?
3: Radio.
2: CD originali o scaricati?
3: Originali.
2: Materia odiata?
3: Religione.
2: Materia preferita?
3: Educazione fisica.
2: Discoteca o birreria?
3: Discoteca.
2: Cinema o divano?
3: Cinema.
2: Meglio serata con gli amici o cena romantica?
3: Serata con gli amici.
2: A che età il primo bacio?
3: 20 anni.
2: Apple o Microsoft?
3: Apple.
4: Apple.
3: Che cazzo mi sono?
2: Se ti dico famiglia, a cosa pensi?
3: Non lo so. Alla mamma.
2: Se ti dico social network?
3: Facebook.
2: Tre cose che ti piacciono dell'Italia?
3: La pizza, la montagna e il mare.
2: Tre cose che non ti piacciono dell'Italia?
3: La spazzatura, la scuola,
4: la
3: politica.
2: Scegli una canzone.
3: Chiara.
2: Ancora questa Chiara. Non fiscata.
3: È una canzone, oh.
2: Di chi? Autore. Nino D'Angelo.
3: Di Nino
2: D'Angelo.
3: Nino D'Angelo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19:03 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia Express. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

cella, falla girare, così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, così che tutti la possano sentire.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana, ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
2: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
1: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Infine il calcio, in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como, in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
3: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì mi sono un po' rotto. Non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference, poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
1: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Le 20 in jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Buongiorno, noi siamo Denis Pedone, Gaetano Mazzola, Vincenzo Calabrò e Cristian Gervasi dell'Istituto d'Acquisto di Pagheria. Questo podcast fa parte del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Oggi vi parleremo della storia del piccolo di Matteo, che ci ha colpito molto per la sua crudeltà e spietatezza.
4: Giuseppe Di Matteo era il figlio di Santino Di Matteo, ex mafioso diventato collaboratore di giustizia dopo l'assedio di Capaci nel 1993. Quando Giuseppe aveva 12 anni fu rapito da uomini di Cosa Nostra travestiti da poliziotti. Il suo rapimento fu un tentativo di intimidire Santino e impedirgli di collaborare con la giustizia. Giuseppe fu tenuto prigioniero per 25 mesi e spostato in diversi nascondigli in Sicilia. Infine, nel 1996, su ordine di boss come Giovanni Brusca, Luca Bagarella e Matteo Messina Denaro, fu strangolato e il suo corpo sciolto nell'acido.
5: Questo efferato omicidio ebbe grande risonanza mediatica e fu considerato uno dei crimini più atroci della storia della mafia. I responsabili furono condannati all'ergastolo, ma del corpicino del piccolo Giuseppe non è mai stato trovato nulla. La vicenda di Giuseppe Di Matteo è simbolo dell'efferatezza della mafia e del suo tentativo di intimidire i collaboratori di giustizia. Nel cercare informazioni su questa terribile storia ci siamo imbattuti nella deposizione dell'assassino, dove veniva descritto il modo in cui il povero Giuseppe fu ucciso. Una parte che ci ha colpito molto e che vorremmo condividere con voi è questa.
6: Il bambino non ha capito niente, perché non se l'aspettava. Non si aspettava niente. E poi il bambino ormai non era, come voglio dire, non aveva la reazione di un bambino. Sembrava molle, anche se non ci mancava mangiare, non ci mancava niente, ma sicuramente la mancanza di libertà. Il bambino, diciamo, era molto mobile, era tenero, sembrava fatto di burro.
3: Abbiamo voluto ricordare Giuseppe per non far dimenticare alle persone le atrocità e le ingiustizie causate dalla mafia e per spargere consapevolezza su quello che sta accadendo ancora oggi. Chiudiamo il nostro intervento ringraziandovi per l'attenzione e immaginando Giuseppe Di Matteo in un luogo bellissimo lontano dalle atrocità della mafia. Le fonti per questo podcast sono state Palermo Today e Wikipedia. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Dennis, Gaetano, Vincenzo e Cristian.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in jazz.
5: Frostbites.
6: Radio G.
7: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nah. Ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Stump Stump in Jeans, solo techno, house e dance.

libera dall'ombra della guerra. Terra libera dall'ombra della guerra.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani Chiavari.
2: Prisma, riflettendo a colori.
3: Magazine di cultura e società
2: a cura della redazione di Radio Jeans Chiavari.
4: Ciao a tutti dalla redazione Radio Jeans del Centro Giovani Chiavari. State ascoltando una puntata speciale di Prisma. Io sono Ema e con me ci sono tre ospiti speciali anche loro oggi, che sono
5: Emanuele,
6: Greta, Adelaide.
4: Bene, siete qua per parlarci di Peer Education, giusto?
5: Ebbene sì.
4: Che cos'è?
5: Peer Education possiamo dire che possiamo riassumere in italiano in educazione fra pari. Ossia siamo noi ragazzi che andiamo a informare i ragazzi, altri ragazzi, su tematiche di prevenzione, quali possono essere AIDS, gioco d'azzardo patologico, alcol, abusi in generale.
4: Quindi fate una sorta di aiuto alla prevenzione con ragazzi un po' più piccoli di voi, immagino.
5: Sì, generalmente, ma poco più piccoli di noi.
4: Ok.
5: Siamo stati educati così a nostra volta dagli operatori del SERTE e ci siamo ritrovati dopo pochi anni di, come si può dire, di addestramento, poi sul campo ad andare nelle classi a fare quella che è prevenzione, appunto.
4: Sì, magari appunto attichisce di più fatta da quasi un coetaneo piuttosto che da una persona adulta con la quale magari sono più paletti, insomma.
5: Beh, nel senso, quando devi parlare di AIDS, quindi parlare di sesso con dei ragazzi, ti arriva una persona che è un adulto, aprirsi, dire quelle cose che sono un po' più tabù, mentre un ragazzo che capisce la tua condizione, che sa più o meno cosa stai vivendo anche a livello di adolescenza, ti può aiutare.
4: Senza dubbio. Bene, quindi insomma direi che il vostro contributo è sicuramente importantissimo, la vostra esperienza anche, direi, no? Mi confermi che è una bella esperienza,
5: cioè,
4: quella
5: di
4: aiutare.
5: È una bella esperienza, io ormai sono 5 anni che la faccio, quindi sono 5 anni che vivo questa bella esperienza. Ho girato un sacco di scuole, sono stato al classico, al psico, sono stato al caboto. È stata una grande esperienza.
4: Rispondono bene questi giovani, quindi.
5: Ma guarda, scopri di quelle cose dai ragazzi su metodi di contraccettivi casalinghi che veramente.
4: Raccontaci qualcosa, adesso ce lo devi raccontare, perché non è che lanci il sasso e nascondi la mano.
5: Lo so. Allora, vi posso raccontare uno degli ultimi interventi che ho fatto. Mi ritrovo al classico, parlo con questi ragazzi sull'utilizzo del preservativo, nel senso, tematica abbastanza, come si può dire, difficile da trattare, no?
4: Certo.
5: Parlo con questa ragazza, una ragazza a un certo punto tutta trasandata, rossa in faccia, mi guarda con occhi proprio spalancati. E io a quel punto, ridendo, gli dico: ti vedo un po' preoccupata, ma c'è qualcosa che non va? Lei mi dice: no, ma devi sapere che un mio amico era una volta, era lì con la sua ragazza e diciamo che non sapeva come fare. E allora ha trovato un guanto da cucina di sua madre, quello che usava per lavare i piatti.
4: Bene.
5: E ha usato quello.
4: Bene, bene.
5: Sicuramente. Immaginate la reazione della classe e di noi. Cioè, questo qua è un piccolo esempio. Poi si può passare a preservativi tenuti in frigo perché mantengono meglio la loro integrità. Fino ad aprirlo con le forbici per fare prima,
4: okay.
5: Metterselo giorni prima per evitare ulteriori contagi.
4: Consigliato.
5: Molto consigliato,
4: immagino, certo. No, quindi è sicuramente un lavoro utilissimo quello che fate nelle scuole. Che poi uno sembra informato, poi magari non lo è.
5: Ma quindi io devo riscontrare sinceramente che rispetto a qualche anno fa le cose sono già cambiate. Comunque l'informazione passa, i nostri incontri sono ciclici e ogni anno vanno avanti e ora lascio un po', come si dice,
4: la parola,
5: le redini ai miei nuovi peer junior, che saranno quelli che seguiranno il mio lavoro quando ahimè io abbandonerò la scuola.
4: Beh.

0: Abbiamo appena ascoltato The Show Must Go On dei Queen e Freddie Mercury, e Freddie Mercury purtroppo lo ricordiamo anche come una delle grandissime voci che ci è stato portato via dall'AIDS, appunto. E continuiamo a parlare di questo argomento appunto con i nuovi peer junior, come li ha definiti prima Emanuele, che sono Greta e Adelaide. Ci parlate voi dell'AIDS, che cos'è, come si previene, cosa fare?
1: Allora, AIDS, che significa sindrome dell'immunodeficienza acquisita, è la malattia appunto in sé dell'AIDS, mentre l'HIV è il virus della malattia, infatti vuol dire virus dell'immunodeficienza umana. E la sostanziale differenza dell'HIV e dell'AIDS è che quando si è sieropositivi, quindi si ha il virus nel corpo, si può sempre trasmettere il virus, ma non si hanno ancora magari sintomi appunto della malattia, e quindi non si riconosce di averlo, di essere malati, e si può andare avanti così per molto tempo se non si fanno le analisi per riconoscere,
0: rischiando quindi di infettare anche,
1: esatto, molte persone. Magari dipende anche ovviamente dallo stile di vita di ognuno,
0: certo.
1: E invece l'AIDS è appunto proprio la malattia ormai con tutti i suoi sintomi. Prevalentemente l'AIDS, come si può capire anche magari dal nome, diminuisce le nostre difese immunitarie, e quindi magari mentre per me un raffreddore può essere un semplice raffreddore, per una persona sieropositiva può diventare una polmonite.
0: Comunque quindi causa di morte.
1: Esatto,
0: insomma,
1: quindi può peggiorare velocemente. E come si...
0: La prevenzione, appunto,
1: ecco,
0: esatto.
1: Come
0: faccio a non prendermela?
1: Allora, l'unico modo è usare il preservativo. Cioè, magari andando nelle classi ci chiedono ma la spirale, no, soltanto il preservativo, non c'è nient'altro, noi lo ripetiamo.
0: Sì, perché comunque magari gli altri sono solo contraccettivi, mentre questo,
1: esatto,
0: ti aiuta a...
1: Questo proprio mette una barriera,
0: esatto,
1: tra
0: okay,
1: i liquidi, che appunto sono ciò che trasmettono questo virus, e sono lo sperma, le secrezioni vaginali e il sangue.
0: Okay.
1: Sono i tre liquidi biologici con la percentuale più alta del virus, mentre magari ci sono il sudore, la saliva, le lacrime o l'urina, che hanno una piccola percentuale di virus, ma è così piccola che non comporta un passaggio del virus da una persona all'altra.
0: Quindi non è comunque così pericoloso, insomma, venire a contatto con...
1: No, se okay, si fanno, diciamo che se si hanno rapporti protetti e se non ci si scambia di siringhe va tutto
0: perfetto,
1: bene.
0: Perfetto, allora compro le siringhe nuove.
1: Esatto.
0: Sto scherzando, ovviamente.
2: Non le mai a prendere su dal castello a chiave, perché ti puoi andare male.
0: Ecco, perfetto. No.
2: Comunque negli anni 80, parlando appunto di tossicodipendenza, era un grande problema quello delle siringhe, perché cosa succedeva? Due tossici magari avevano la dose e non avevano la siringa, e se la passavano uno con l'altro, no? E nell'iniezione dell'AIDS, quando uno prende la vena, per vedere se ha preso la vena, tira su un po' di sangue, e quindi questo comportava appunto l'infezione. Poi nel futuro si ci evolve e hanno cercato un metodo per evitare di passarsi l'AIDS a tutti, cioè di passarsi l'AIDS. E quindi cosa facevano? Mettevano le siringhe in una lattina, per esempio quella può essere Coca-Cola, Fanta, e la schiacciavano, così che la siringa diventasse inutilizzabile.
0: Ok. Io tra l'altro ricordo di aver visto il film Trainspotting, lì si vede abbastanza bene, insomma abbastanza cruda la scena in cui si inietta, si vede proprio il sangue che viene tirato su dalla siringa e vabbè, poi quant'altro. Ne approfitto, ne consiglio la visione che non l'avesse visto.
2: Gran film, certo.
0: Consiglio anche la visione di Philadelphia, che invece tratta la tematica appunto della malattia. E quindi niente, io ho consigliato di vedere i film, perché ovviamente sono molto terra a terra. Voi invece continuate a parlarmi della malattia, e una volta contratta cosa si può fare, come ci ho parlato della prevenzione. Ora, se io la dovessi contrarre, cosa faccio, come mi comporto?
3: Allora, inizialmente una cosa che è molto importante fare, sia per se stessi e sia per gli altri, è continuare a usare il preservativo per comunque almeno trattenere il virus e non trasmetterlo a qualcun altro. Comunque le persone che vengono contratte a questo virus devono seguire una terapia che fa in modo che rimangano nello stadio del virus e non arrivino alla sindrome dell'AIDS. Inoltre è consigliato a tutti fare il test proprio per sapere se si è sieropositivi o no. Questo si può fare in qualsiasi centro dell'ASL, il test è segreto, è anonimo ed è gratuito. Quindi è consigliato a tutti per proteggere se stessi e anche gli altri.
0: Ok, quindi appunto lanciamo un appello, fatelo.
3: Fatelo, che non vi costa nulla.
0: Esatto. Anzi.
2: Anche chi di solito uno preferisce vivere nell'ignoranza, fatelo.
0: Esatto, no, è giusto, è bene saperlo. Io approfitto allora di questa breve pausa per lanciare un altro brano, sempre di Freddie Mercury, che è Live No My Own.

0: Ciao di nuovo a tutti, state ascoltando sempre Prisma, la puntata speciale con i ragazzi della Peer Education. Mi chiamo così, ho deciso.
1: Se usi questo termine inglese, così
0: sì, diciamo. Assolutamente sì. E continuiamo a trattare argomenti difficili, però con leggerezza, nel senso che è giusto, visto che è rivolto ai giovani, trattarlo anche in maniera, insomma, meno professionale, un po' più capibile da tutti. Continuiamo a parlare di ADS, appunto, così, un tema tranquillo.
1: Sì, un tema che possiamo dire sembra enorme, ma poi il nostro scopo alla fine è anche ironizzarci sopra e cercare di far capire che si può prevenire, che si può vivere tranquilli, che si può convivere anche con la malattia. E quindi il nostro scopo è alla fine parlare con i ragazzi e fargli capire: tranquilli, c'è il modo per prevenire e c'è il modo anche per prendersi la malattia, diciamo.
0: Esatto, sì, io ricordo appunto qualche anno fa c'era Costanzo, durante Costanzo Show aveva baciato in bocca una portatrice di ADS per dimostrare che non si poteva trasmettere con la saliva. E quindi, insomma,
1: diciamo che per trasmettere l'ADS attraverso la saliva bisognerebbe rovesciargli un bel secchio di 10 litri sulla testa, magari ti prendi l'ADS.
0: Però con la saliva impegnativo.
1: Sì, nel senso, o sei un mastino napoletano oppure
0: sì, non ci riesci. Quindi col bacio non si passa.
1: Sei abbastanza tranquillo.
0: Ok. E quindi continuiamo appunto a parlarne. Ma parliamo anche di altre cose. C'è qualcosa che volete dire? Magari che l'ha contratto,
2: esatto, la diffusione, aneddoti, magari, ecco.
0: Esatto.
2: Principalmente quando la malattia era nata, diciamo, ancora proprio nei primi anni, era più diffuso fra gli omosessuali, perché non conoscevano comunque i metodi per prevenire, appunto. Ma col tempo sono riusciti a... Sono diminuiti gli omosessuali che erano sieropositivi, ma sono aumentati gli uomini tra i 35 e i 45 anni. Quindi gli eterosessuali, ecco, sono adesso la categoria con il percentuale maggiore, ecco, di sieropositivi. Ma anche una categoria importante sono le prostitute, direi. E c'è un esempio che facciamo spesso ai ragazzi delle prostitute, che riguarda appunto una prostituta che aveva contratto il virus e che per vendicarsi aveva deciso di contagiare tutti, chiamiamoli, clienti, ecco. E quindi diciamo che ti fa anche un po' vedere una visione diversa del mondo, di come le persone possono reagire alla malattia. E un esempio che faccio spesso ai ragazzi che noi formiamo, diciamo, nelle classi, un esempio che proprio ho pensato io facendo questo corso, di magari un marito che tradisce la moglie con un rapporto non protetto, quindi infetta anche la moglie, e magari la moglie poi rimane incinta, perché due mariti
0: in un nucleo familiare,
2: esatto,
0: magari, esatto, può
2: essere. Vogliono crescere, fare una famiglia, soprattutto magari la moglie, e invece è infetta e la passa anche al figlio, perché come abbiamo visto prima, come ha detto prima Greta, si può passare durante la gravidanza. E quindi mi ha fatto un po' rabbrividire, perché ho pensato: un marito che lo passa a una moglie che lo passa al figlio, e poi magari può anche continuare. Cioè,
0: in realtà sono molto dura, insomma.
2: Esatto, sono più di una vita che vanno a rovinarsi.
0: Esatto.
1: Sì, la tematica che ha esposto Adelaide è proprio toccante. È ulteriormente toccante il fatto che adesso il problema di essi sia spostato appunto a quello che sono i ragazzi come noi. Infatti i nostri interventi li facciamo in quelle che sono delle classi di ragazzi della nostra età, che vivono una fase un po' particolare, come abbiamo già precedentemente detto. Mi viene da ricordare nel 2010 un articolo del Corriere Mercantile, quando una ragazza scrive una lettera. In questa lettera questa ragazza afferma di essere sieropositiva. E la cosa strana è che questa ragazza non aveva mai avuto rapporti, non viveva, come si può dire, una vita dissipata, libertina. Viveva una vita, aveva un fidanzato da molti anni. Un giorno, andando a fare le analisi per donare il sangue, si rende conto di essere malata. E analizzando un po' la situazione col suo fidanzato, esce fuori che questo aveva avuto un rapporto, soltanto uno, un rapporto al di fuori della coppia, e questo aveva compromesso tutta la coppia. In questa lettera esprimeva proprio il suo rammarico, più che la sua cattiveria, la delusione.
0: Esatto.
1: Sono cose molto toccanti, ti fanno capire come comunque è una realtà che noi cerchiamo di non accettare, di far vedere come se non ci fosse, ma c'è.
3: Sì, magari pensi capita sempre a qualcun altro.
1: Non a me.
3: Esatto, magari a me non succede. Ma sì, vabbè, ma esiste, ma tanto io... No, tanto io ho un corno, bisogna prevenire e fare attenzione.
1: Non si sa mai bene chi sia di fianco, la persona che è vicino a te.
3: Esatto, purtroppo.
1: Non si sa mai chi incontri.
3: Esatto.
1: Perché poi molte adesso siano anche ragazzi spesso più grandi per quanto riguarda le ragazze, quindi succede.
3: Va bene. Sfattiamo il mito della zanzara? Mi dicevi prima, fuori onda.
1: Bisogna sfatare un mito che è il mito della zanzara, ossia... La domanda è, ma se una zanzara ci punge... Noi ce la prendiamo l'AIDS sì o no? Facciamo un piccolo esempio. Siamo in casa, noi sappiamo che il nostro vicino di casa ha uno stile di vita un po' così e sospettiamo che abbia l'AIDS. E questa zanzara nella finestra di sopra, estate, finestre aperte, 50 gradi proprio, e vedi la zanzara che va di sopra e poi sei lì che dormi, no? E tutti sanno il simpatico rumore di una zanzara mentre sei lì che stai dormendo e ti punge. Te la sei presa l'AIDS sì o no? Ufficialmente si sfata il mito e le mie compagne qua con me lo sfateranno. Non si ci prende l'AIDS essendo punti da una zanzara. Per tutto il sangue che può prendere una zanzara non si potrà mai prendere l'AIDS. E inoltre la zanzara immette del veleno, non immette del sangue nel nostro corpo. Quindi no, se no ce l'avremmo tutti. Saremmo tutti dei grandissimi contagiati di AIDS e vivremo la nostra vita malati.
3: Ok, quindi che abbiamo sfatato il mito della zanzara come portatrice
1: di malattie.
3: Di malattie, esatto. Ne approfitto per lanciare invece un brano che con le zanzare può avere a che fare, Safari di Jovanotti.

0: E di nuovo ciao a tutti da Radio Jeans e dalla redazione del Centro Giovani Chiavari. Questa è una puntata speciale di Prisma, lo ricordo a tutti, io sono sempre Ema. E con me invece oggi ci sono i soliti tre ospiti che abbiamo ascoltato fino a un minuto fa.
1: Che
0: poi ti ripresento però, che sono Emanuela, Adelaide e Greta. E concludiamo questa puntata raccontando la vostra esperienza con la Peer Education. Quindi ragazzi, a voi il microfono.
2: Qua è tutta nostra, Allora no, ridendo e scherzando, io sono 5 anni che ormai ho intrapreso questo corso e mi sono buttato anima e corpo nella Peer Education. E devo dire che mi ha dato soddisfazione, mi ha fatto conoscere un mondo che non pensavo di conoscere, che certe tematiche potessero essere così delicate e interessare così tanto anche i ragazzi. Molte volte mi è stato chiesto: ma perché lo fai? Comunque io ho impiegato tanto tempo. E io lo faccio perché mi dà soddisfazione. Mi dà soddisfazione di poter aiutare gli altri e di vedere che comunque il mio lavoro in questi anni è servito a qualcosa. Mi ha dato siamo venuti qua, mi ha dato la possibilità di venire qua e vi ringrazio ancora tanto, voi di Radio Jeans che ci avete invitato. Abbiamo fatto delle apparizioni su Radio Telepace, abbiamo fatto apparizioni sul Secolo. Ci ha dato il modo di fare sentire comunque la nostra voce, di far capire che è una cosa per i ragazzi, che noi non siamo ragazzi diversi da altri, noi siamo ragazzi come gli altri, che cercano un rapporto umano con altri ragazzi per capire appunto tematiche che sono delicate, che sono difficili da affrontare per un ragazzo, soprattutto di fronte a un adulto. Immaginatevi dover parlare di certe cose davanti a un professore.
0: Si sfata un po' il tabù, immagino.
2: Sì, mi viene da ridere pensando a quante volte finisci un incontro, te ne vai dalla classe e poi parli con gli operatori del CERT per sapere un po' quali sono state le impressioni dell'incontro e ti senti dire: una professoressa è entrata in classe, ha visto la lavagna preservativo ed è impazzita.
3: Allora, la mia esperienza comunque è stata bellissima. Una cosa che comunque ho incontrato è che, nonostante fossimo della stessa età, certi ragazzi erano un po' più timidi, un po' più chiusi e non se la sentivano di magari fare delle domande davanti a tutta la classe. Allora, proprio quest'anno abbiamo creato un sito che si chiama Dottor Virus, che potete trovare anche su Facebook, dove potete fare le domande, quelle che volete, in anonimo, a cui successivamente risponderemo noi oppure delle persone più qualificate come quelli del CERT.
0: Ok, quindi ricordiamo bene, se io ad esempio cerco Dottor Virus su Facebook, vi trovo?
3: Sì, certo.
0: Ok, quindi ragazzi,
2: foto della Greta che ti sorride, quindi andate tutti, mi raccomando.
0: Quindi ragazzi, mi raccomando, qualsiasi dubbio, domanda o qualunque cosa, approfittatene, perché è una cosa bella ed è giusto approfittarne. Ma anche te, Adelaide?
4: Beh, ovviamente anche per me è stata un'esperienza stupenda. Io mi ricordo ancora quando quelli che sono adesso i più senior erano venuti nella nostra classe appunto a parlarci dell'AIDS e di come stavo pensando che non ne avevo assolutamente voglia. Stavo pensando ai fatti miei, ero lì: oh, che palle, adesso per 2 ore mi devo ascoltare sti qua, ma che poi di cosa mi vengono a parlare, ma non mi interessa, io non faccio niente.
0: E invece poi
4: li ascolti e dico: ah, ma però non dicono soltanto cavolate, è incredibile. Cioè, no, nel senso, è veramente interessante, le curiosità poi crescono ovviamente.
3: E adesso ti trovi tu a rompere i coglioni agli
4: altri.
3: Esatto,
4: adesso sono io che do fastidio agli altri.
0: Va bene, non bippiamo.
2: No, questo termine lo bypassiamo.
0: Non se ne è accorto nessuno. Volete aggiungere ancora qualcosa, ragazzi?
2: Io vorrei soltanto ringraziare voi e i ragazzi del CERT che ci seguono da tanti anni, soprattutto Alessandro De Leo, Claudio Sborbor e tutti gli altri. Mando un saluto generale, Daniele. E a voi di Radio Jeans, a te Ema che ci hai aiutato.
0: Grazie a voi ragazzi, anche perché è una cosa molto importante quella che fate. E anzi, approfittando di questo, io vi do appuntamento alla prossima puntata speciale di Prisma, dove parleremo del gioco d'azzardo patologico. E ciao a tutti.
2: Ciao.

0: Riflettendo a colori.
1: Magazine di cultura e società
0: a cura della redazione di Radio Gin Schiavari.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.
2: Time for Trumpton.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.